0: Mi apre il forno.
1: Che forno?
2: SB10, are you advising 562 Juliet Bravo Sierra?

0: fuori, proprio fuori tre.
1: Ehi.
0: Via 21, sembra.
2: Where law enforcement going?
3: One.
2: Covenant.